0: Es momento de poner la nostalgia a flor de piel. Otro recuerdo en tu radio. Es Giuseppe Chierdia. Es Pino Danger, el cual popularizó los 80 en nuestro país. Este gran éxito. Este es su Macual Idea.
1: Lo beccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ho guardato, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
2: Si dice così, no? E poi

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su di sì, non su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.
1: Regresamos al futuro.
2: Todos los éxitos del ayer y del hoy. El canal de la música. Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio. Presentados. Todos los éxitos en tu radio.
1: La música se siente. Ayer y hoy.